Mai tau o a whā, o le tau mawhanawhanai Queenslandi, e o o mai ai a whā te tele ma lōlonga. O le taimile nei e tāpena penai mō a whā. Ia malama lama ia whāina o lo si o manga,